vai sai tu, ti sto cercando, ai soro mio. Amore mio, dove vai sai tu, ti sto cercando, ai soro mio.

0: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi ga ke sunao na.